0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90. Non stop, non stop.
2: Sono le 2 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 23:59.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

0: un'altra ora. Non stop. 70 80 90. Let's go.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
1: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

0: così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6:59.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione. Antivirus, è stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per hantavirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia neorurale anglo-australiana. Intanto è stata dimessa dall'ospedale la figlia, portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori. La piccola sarebbe ora in buone condizioni di salute ed è stata accolta nuovamente nella struttura protetta, dove ad aspettarla c'erano il fratello e la sorella. Guerra nel Golfo e muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale ed alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Teheran però risponde se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto Trump è atteso questa sera a Pechino e promette che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. Cina e Stati Uniti arrivano all'incontro dei leader con una fragile tregua sui dazi in vigore, messa a dura prova da vecchi fronti aperti come quello di Taiwan, ma anche dalle nuove controversie tecnologiche e dalla crisi energetica scatenata dal blocco dello stretto di Hormuz. Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare agli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti, battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'alto atesino affronterà Rublev domani. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Jordar. Out invece Lorenzo Musetti per un problema muscolare alla coscia sinistra, ma anche Jasmine Paolini costretta al ritiro nel doppio con Sara Errani per un problema al piede. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 13 maggio 2026 è il 133° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Nolasco e Sant'Emma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 maggio del 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali, restituendo loro il diritto di cittadinanza. Nel 1981 un tiratore turco tenta di assassinare in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Il pontefice viene ferito gravemente da due proiettili sparati dal 23enne. Nel 1994 esce nei cinema americani The Crow, Il Corvo, cult movie per eccellenza degli anni 90, entrato nella leggenda ancor prima del debutto nelle sale, per il decesso del protagonista Brandon Lee, figlio del grande

0: 5 Jovanotti pubblica l'album Buon Sangue. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianni Boncompagni, nato ad Arezzo il 13 maggio 1932 e scomparso a Roma il 16 aprile 2017. In 50 anni di carriera è stato autore e regista di programmi che hanno segnato un'epoca come Non è la Rai e non solo. Compie oggi 88 anni il cantautore, attore e produttore discografico italiano Tony Renis. Spegne 76 candeline Stevie Wonder, icona della black music. In oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità dal soul al pop, passando per il reggae. 40 candeline sulla torta dell'attore britannico Robert Pattinson. E auguri a Romelu Lukaku, il calciatore belga attaccante del Napoli e della nazionale belga, compie 33 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Larga la foglia, stretta la via, non dir la tua che basta la mia.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
3: Qualità.
4: Esperienza.
3: Professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione.

0: Delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
0: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio. Viltage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 98 06. Vintage.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
3: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
2: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
4: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
7: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli

0: Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
1: Vintage. Aria di primavera in cucina, è il momento giusto! Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera! Sconto top dress e colonna bucato in omaggio! Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi! Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici, avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense! Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura! Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
2: Vintage. L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
3: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
2: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
3: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
2: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
4: Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
5: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
6: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
7: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
8: Qualità.
9: Esperienza.
8: Professionalità. Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
9: Un'accurata selezione delle migliori marche, Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
8: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
10: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
8: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
11: Vintage.
12: Aria di primavera in cucina. È il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici, avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te. Su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, stop.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano invece un turista britannico considerato un contatto a rischio poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima e in quarantena al sacco. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo.
6: Il delitto di Garlasco Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel suo passato digitale e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 6 perizie per controbattere alle accuse, una sulla personalità dell'indagato.
7: È morto l'autista del camion che era rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nella cabina del mezzo nel tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'autostrada del Sole tra Bologna e Firenze. Gli altri 3 camionisti risultano invece feriti. Uno dei 4 camion trasportava animali e sulla carreggiata c'erano anche maiali vaganti e carcasse di animali morti invece per l'impatto.
6: La guerra nel Golfo. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Improbabile che la decisione venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi, nel quale il tycoon premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
7: Il calcio, dopo aver incassato anche l'appoggio della Lega di Serie B, che ha dichiarato di voler convergere sulla sua candidatura, l'ex presidente del CONI Malagò ha ufficialmente sciolto le riserve e in mattinata dovrebbe depositare in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Le elezioni federali sono in programma il 22 giugno.
6: Intanto cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivo con il doppio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Sta meglio, ha detto l'allenatore in conferenza stampa.
7: Ed è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 13 maggio 2026 è il 133° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Nolasco e Sant'Emma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 maggio del 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali, restituendo loro il diritto di cittadinanza. Nel 1981 un tiratore turco tenta di assassinare in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Il pontefice viene ferito gravemente da due proiettili sparati dal 23enne. Nel 1994 esce nei cinema americani The Crow, Il Corvo, cult movie per eccellenza degli anni 90, entrato nella leggenda ancor prima del debutto nelle sale, per il decesso del protagonista Brandon Lee, figlio del grande Bruce Lee, raggiunto durante le riprese da un colpo di pistola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che nella notte del 13 maggio del 1909 prende il via da Piazzale Loreto a Milano la prima

0: Grafico italiano Tony Renis. Spegne 76 candeline Stevie Wonder, icona della black music. In oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità, dal soul al pop, passando per il reggae. 40 candeline sulla torta dell'attore britannico Robert Pattinson. E auguri a Romelu Lukaku, il calciatore belga attaccante del Napoli e della nazionale belga, compie 33 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio: larga la foglia, stretta la via, non dir la tua che basta la mia.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sei vintage, spot.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati, buon mercoledì 13 maggio con il GR delle buone notizie. Nuovo tributo a Silvio Berlusconi a 3 anni dalla sua scomparsa. Dopo l'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa, anche Portofino dedica un luogo simbolo al cavaliere. L'amministrazione comunale ha inaugurato la nuova passeggiata Silvio Berlusconi, un suggestivo percorso immerso nel verde all'interno del parco di Castello Brown. Il sentiero, che parte dal Molo Umberto I, era uno dei preferiti dell'ex premier durante i soggiorni liguri per raggiungere Villa dell'Olivetta, storica residenza della famiglia. Dopo anni dominati da discipline sportive più lente e introspettive come yoga e pilates e da allenamenti personalizzati esplosi nel post-covid, nelle palestre di tutto il mondo sta tornando grande protagonista la musica, e lo fa con un'energia tutta nuova grazie al boom della dance fit, l'allenamento che unisce fitness e ballo in un mix esplosivo di ritmi globali. Il fenomeno è arrivato anche in Italia con il Dance Fit Festival 2026, una vera maratona di allenamento a suon di musica che ha portato a Roma star internazionali del settore. Fino al 17 maggio torna Villa Aperta in Brianza la manifestazione che per 2 weekend apre al pubblico dimore storiche, ville nobiliari e luoghi d'arte tra le province di Monza e Brianza, Milano, Como e Lecco. Edizione 2026 coinvolge 48 siti distribuiti in 35 comuni e propone un calendario di iniziative dedicate a cultura, famiglie e percorsi nel territorio. Tra le protagoniste c'è Villa Cusani Traversi Antona Tittoni Adesio, scelta come simbolo della manifestazione grazie al parco romantico e agli ambienti legati a Piermarini e Palagi. Avrebbe compiuto 94 anni in questi giorni Valentino Gravani, il più grande couturier italiano, scomparso nel gennaio scorso, e ha lasciato un segno indelebile nell'Olimpo della moda. La notizia dell'emissione di una moneta celebrativa a lui dedicata ha fatto il giro del mondo e riscosso ampio applauso. Realizzata dall'Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato in 2 versioni, d'oro e d'argento, verrà emessa nel corso di questo 2026. La moneta, si legge nella nota della Fondazione Gravani, rende omaggio a una figura simbolo dell'eccellenza italiana, protagonista assoluto della storia della moda internazionale grazie a una visione creativa che ha saputo coniugare eleganza, bellezza e straordinaria maestria artigianale. È tutto il GR delle buone notizie, vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Aglio e Calenzano verso sud, in A11 code verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili rallentamenti verso il capoluogo tra Lastra Signa e Firenze Scandicci, in direzione Pisa rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. Prudenza inoltre per pioggia tra Empoli e Santa Croce. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, in settimana al via i getti per la sedia in Viale Europa, sono in vigore provvedimenti notturni, tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vita.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
4: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
0: 66 Vintage Spot. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: 8:59
1: 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Antivirus ancora in primo piano. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei, mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per antivirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico.
6: Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sta meglio intanto ed è rientrata nella struttura protetta una delle figlie portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori.
5: Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dalla centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Facciamo prima tabula rasa delle loro proposte, afferma il PD, mentre Conte attacca, provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta del referendum. Dicano cosa vogliono oppure i loro no sono pretestuosi, replica il segretario di Forza Italia Tajani. Non c'è un pacchetto chiuso, siamo disposti a discutere su tutto, apre Donzelli di Fratelli d'Italia.
6: La guerra nel Golfo è muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Teheran replica se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
5: Lutto in NBA. I Memphis Grizzlies hanno annunciato la scomparsa di Brandon Clark, giocatore con 7 anni di esperienze e 309 partite in carriera. Le cause della morte non sono state divulgate. Il canadese, alle prese con molti infortuni nelle ultime stagioni, aveva 29 anni. Ed è morto a 47 anni anche Jason Collins. L'ex giocatore assistente allenatore NBA aveva rivelato la diagnosi di un cancro al cervello lo scorso settembre.
6: Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronterà lo spagnolo Hordar.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
7: 100 successi immortali, 100

0: Vintage Spot.
1: Aria di primavera in cucina, è il momento giusto! Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera! Sconto top dress e colonna bucato in omaggio! Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi! Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici, avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense! Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura! Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: Vintage.
2: Qualità.
0: Esperienza.
2: Professionalità.
0: Un'offerta sempre attenta alle nuove

0: esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche, Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
0: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
0: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
2: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
3: Negozio da inaugurare?
2: Casa ultimata da ripulire?
3: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
2: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
3: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
2: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
4: Vintage.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per priorità esterna che non riceve in uscita a Valdarno nelle due provenienze. In A11 coda ancora una volta per priorità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. E arriviamo alla Fipili verso Firenze, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta tra Cascina e Pisa Nord-Est. Ancora coda in uscita a Pisa Nord-Est nelle due provenienze, in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze, e personale su strada tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est ancora una volta verso il capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per guasto tecnico sulla linea tra Signa e le Piagge. I treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Al momento sono coinvolti 8 treni regionali in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sulla app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Dai Vintage Spot.
1: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
2: Io dormo benissimo!
1: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
2: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
1: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
2: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta. Fatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: Vintage.
7: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
8: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
7: Quindi il tempo lo recupero davvero?
8: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: 66 Vintage.

0: un'altra ora. Non stop. 70 80 90.
1: Let's go. Sono le 10 e un minuto.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid contro l'Iran. Improbabile che la decisione però venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi Jinping. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
5: La Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri con l'Ucraina nel formato 1000 per 1000 che faceva parte dell'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump. È l'accusa rivolta dal difensore civico dell'Ucraina Lubinets, come riporta l'agenzia Union. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro, ha affermato.
6: Antivirus, il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni, spiega Palazzo Lombardia, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di antivirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile. Aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da antivirus.
5: Sacco Bakari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia, intervenuta in conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un ventenne.
6: Arrestate 10 persone gravemente indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Sono stati 116 i colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. La centrale telefonica nel cuore di Napoli e il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Tivoli alle porte di Roma, coadiuvati nella fase operativa dal comando dei carabinieri di Napoli. Quando è stato individuato il covo, i truffatori erano in piena attività. Decine di truffe bloccate prima che venissero portate a termine.
5: Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un sondaggio di SVG. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53%, più uno sul 2025. Quarto Antonio De Caro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%.
6: Ed è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 13 maggio 2026 è il 133° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Nolasco e Sant'Emma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 maggio del 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali, restituendo loro il diritto di cittadinanza. Nel 1981 un tiratore turco tenta di assassinare in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Il pontefice viene ferito gravemente da due proiettili sparati dal 23enne. Nel 1994 esce nei cinema americani The Crow, Il Corvo, cult movie per eccellenza degli anni 90, è entrato nella leggenda ancor prima del debutto nelle sale, per il decesso del protagonista Brandon Lee, figlio del grande Bruce Lee, raggiunto durante le riprese da un colpo di pistola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che nella notte del 13 maggio del 1909 prende il via da Piazzale Loreto a Milano la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima corsa rosa verrà vinta da Luigi Ganna. Nel 1950 sul circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Tra gli eventi musicali ricordiamo

0: Di carriera ha regalato splendide sonorità, dal soul al pop, passando per il reggae. 40 candeline sulla torta dell'attore britannico Robert Pattinson. E auguri a Romelu Lukaku, il calciatore belga attaccante del Napoli e della nazionale belga, compie 33 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Larga la foglia, stretta la via, non dir la tua che basta la mia.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: spot.
1: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
2: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
1: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico.

0: Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
1: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
2: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
1: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
0: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
1: Vintage.
3: Aria di primavera in cucina. È il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
4: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso Roma tra B1-11 e Firenze Scandicci. In A11 code a tratti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con l'A1. E arriviamo alla Fipili, dove permane 1 chilometro di coda tra Ponte della Ovest e Ponte della Est verso Firenze. Code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta verso il capoluogo. Segnaliamo inoltre che fino alle 15 l'uscita di Cascina provenendo da Pisa è chiusa. E prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per guasto tecnico sulla linea tra Signa e le Piagge si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depient o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
7: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: 66 Vintage.

0: è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 366 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
9: 66 Vintage. Spot.
10: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
11: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
10: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
12: Vintage. La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
13: Vintage.
14: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
15: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
14: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
15: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
14: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 11 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. Ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Lady Notizie.
7: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Grave incidente stradale nella mattinata di ieri lungo la E45 all'altezza di Valsa Vignone, Arezzo, dove due auto articolati si sono scontrati in un tratto a senso unico alternato per lavori. Feriti entrambi gli autisti, soccorsi affidati alle cure mediche. Nell'impatto uno dei mezzi ha perso il semirimorchio e parte del carico di pomodori è finito sulla carreggiata. La strada è stata temporaneamente chiusa. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e ANAS per la gestione della viabilità e rilievi. I carabinieri di Lucca hanno arrestato 4 uomini di origine romena accusati di furto aggravato, tentato furto e associazione per delinquere. La banda avrebbe rubato circa 60 litri di gasolio da un mezzo in un cantiere a San Giuliano Terme, travasandoli nella loro auto. Poi i 4 si sarebbero diretti a Todi, in Umbria, per un colpo in un'azienda della periferia. Fallito per l'attivazione dell'allarme, i militari che li seguivano da ore li hanno bloccati al casello di Pisa Nord. Durante l'arresto sono stati sequestrati attrezzi da scasso, telefoni e materiale utilizzato nei furti. Nel centro di Firenze 7 operai impiegati in subappalto sono saliti sul tetto del cantiere di Palazzo San Giorgio, edificio affacciato su Lungarno Serristori, per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. Sul posto sono intervenuti l'ispettorato del lavoro, la polizia, i vigili e il 118, mentre si sono avviate trattative tra le parti. Gli operai sono poi scesi dal tetto e la situazione è rientrata. Secondo la proprietà, il problema sarebbe legato ai rapporti fra l'impresa appaltatrice e la ditta in subappalto e a presunti mancati versamenti contributivi con pagamenti sospesi in attesa di regolarizzazione. Una città in fermento, è tutto pronto per la 21esima edizione della manifestazione Ludicomics. 2 giorni fantastici, sabato 16 e domenica 17 maggio, all'insegna del gioco a 360 gradi, del videogioco, del fumetto, dell'illustrazione, del fantasy e molto altro. Ludicomics 2026 si svilupperà in più aree tematiche distribuite nel centro cittadino. Piazza Guido Guerra e il Palazzo delle Esposizioni accoglieranno mostre, stand, aree dedicate al fumetto, al gioco e al videogioco, oltre a tornei, attività e spazi espositivi.
8: Sport, sport.
7: E passiamo allo sport, parliamo di basket. È perfettamente riuscito l'intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro che Caterina Logo dell'Use Rosa Scotti si era lesionato durante la gara 1 dei quarti di finale playoff con l'Umbertide. L'esterna biancorossa si è affidato al dottor Raffaele Cortina, che l'ha operata nella clinica Casa di Cura Santa Teresa di Isola dei Liri in provincia di Frosinone ed è ora già al lavoro per tornare quanto prima in campo. Un grande abbraccio da parte di tutta la grande famiglia biancorossa. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
2: Qualità.
3: Esperienza.
2: Professionalità.
3: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
1: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando su strade e autostrade della Toscana. In Fipilì permangono rallentamenti tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est, tra Scandicci e Firenze Scandicci, il tutto in direzione del capoluogo. Ricordiamo inoltre la chiusura dello svincolo di Cascina in uscita per chi proviene da Pisa, e segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori tra Navacchio e Cascina in direzione SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario. In occasione del passaggio del Giro d'Italia 2026 in Toscana, segnaliamo alcune modifiche alla circolazione sulle linee Viareggio Lucca Firenze e Lucca Aulla Lunigiana. Sono interessati 4 treni regionali. Tutti i dettagli sul sito del gestore e sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
5: Io dormo benissimo.
4: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
9: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
10: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837, su Facebook Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Servirà non avere ossessione, ci siamo meritati lo scudetto e questa finale e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento, ha detto il mister dell'Inter Chivu. Lo ascoltiamo in conferenza stampa.
2: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
1: Sono orgoglioso della stagione della squadra che non ha mai mollato e merita di vincere per il percorso fatto, ha detto il tecnico della Lazio Sarri.
3: Bisogna tutti sperare che quello abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che domani sera saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
1: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Serie A, che lunedì aveva invece deciso di far giocare domenica alle 12:30 il derby di Roma e tutte le squadre in lotta per la Champions, in una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'altotesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altotesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud 6-3, 6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Aria di primavera in cucina, è il momento giusto! Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera! Sconto top dress e colonna bucato in omaggio! Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi! Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici, avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense! Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura! Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
5: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
6: Negozio da inaugurare?
5: Casa ultimata da ripulire?
6: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
5: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
6: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
5: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
7: Vintage.
8: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
9: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Teheran però avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%. Un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
5: Alla Camera audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri Tajani sgombera il campo da equivoci. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, quindi il ministro della difesa Crosetto precisa, laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso.
6: Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena a Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma.
5: Omicidio volontario aggravato dall'uso dell'arma, la minorata difesa della vittima, il vincolo di parentela, la crudeltà e i motivi abietti. E questa è l'accusa con cui andrà a giudizio immediato la 55enne Olena Stasiuk, che lo scorso 12 novembre tagliò la gola al figlio di 9 anni nella sua casa di Muggia a Trieste.
6: Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte Europea di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato.
5: Lunedì 18 maggio da Bollino Nero, si tratta di una giornata che rischia di essere una trappola per tanti italiani perché è stato indetto uno sciopero generale nazionale. Significa che trasporti, scuola, servizi della pubblica amministrazione sono a rischio. Per i treni in realtà il rischio stop inizia già dalla serata di domenica 17 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di Base insieme all'USI e altre sigle.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Rimanda, rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
2: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
3: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
4: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
3: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Vintage.
6: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
7: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon mercoledì 13 maggio con il GR delle buone notizie. Nuovo tributo a Silvio Berlusconi a 3 anni dalla sua scomparsa. Dopo l'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa, anche Portofino dedica un luogo simbolo al cavaliere. L'amministrazione comunale ha inaugurato la nuova passeggiata Silvio Berlusconi, un suggestivo percorso immerso nel verde all'interno del parco di Castello Brown. Il sentiero, che parte dal Molo Umberto I, era uno dei preferiti dell'ex premier durante i soggiorni liguri per raggiungere Villa dell'Olivetta, storica residenza della famiglia. Dopo anni dominati da discipline sportive più lente e introspettive come yoga e pilates ed allenamenti personalizzati esplosi nel post-covid, nelle palestre di tutto il mondo sta tornando grande protagonista la musica, e lo fa con un'energia tutta nuova grazie al boom della dance fit, l'allenamento che unisce fitness e ballo in un mix esplosivo di ritmi globali. Il fenomeno è arrivato anche in Italia con il Dance Fit Festival 2026, una vera maratona di allenamento a son di musica che ha portato a Roma star internazionali del settore. Fino al 17 maggio torna Villa Aperta in Brianza la manifestazione che per 2 weekend apre il pubblico di more storiche, ville nobiliari e luoghi d'arte tra le province di Monza e Brianza, Milano, Como e Lecco. Edizione 2026 coinvolge 48 siti distribuiti in 35 comuni e propone un calendario di iniziative dedicate a cultura, famiglie e percorsi nel territorio. Tra le protagoniste c'è Villa Cusani Traversi Antona Tittoni Adesio, scelta come simbolo della manifestazione grazie al parco romantico e agli ambienti legati a Piermarini e Palagi. Avrebbe compiuto 94 anni in questi giorni Valentino Galavani, il più grande couturier italiano, scomparso nel gennaio scorso, che ha lasciato un segno indelebile nell'Olimpo della moda. La notizia dell'emissione di una moneta celebrativa a lui dedicata ha fatto il giro del mondo e riscosso ampio applauso. Realizzata dall'Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato in 2 versioni, d'oro ed argento, verrà emessa nel corso di questo 2026. La moneta, si legge nella nota della Fondazione Galavani, rende omaggio a una figura simbolo dell'eccellenza italiana, protagonista assoluto della storia della moda internazionale grazie a una visione creativa che ha saputo coniugare eleganza, bellezza e straordinaria maestria artigianale. È tutto il GR delle buone notizie, vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Ponte Dra Ovest Ponsacco e Ponte Dra Est in direzione Firenze. Rimaniamo sulla Fipili, precisamente sulla diramazione per Pisa, dove fino alle ore 15 di oggi rimarrà chiuso lo svincolo di Cascina in uscita in direzione Firenze-Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto agli impianti di circolazione nei pressi di Pontassieve. I convogli percorrenti la tratta Firenze e Pontassieve stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6 Vintage Spot.
4: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
5: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
6: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
7: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
7: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: Vintage.
8: Aria di primavera in cucina, è il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici, avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: 66 Vintage.

0: Style Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806.
5: Vintage.
6: Qualità,
3: esperienza,
6: professionalità.
3: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
4: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
5: Vintage.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
0: 66 Vintage.

0: 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
1: Don't Stop.
2: Sono le 12:58.
3: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Sono 9 i sanitari indagati nell'inchiesta sulla morte di un bambino di 5 anni deceduto fra l'8 e il 9 maggio alla Meyer di Firenze. La Procura di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati medici e infermieri in servizio nel pronto soccorso al momento dei fatti, con le ipotesi di cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario. Sabato sarà conferito l'incarico per l'autopsia che verrà eseguita presso l'Istituto di Medicina Legale di Firenze per chiarire le cause della morte. Paura in Fipili nel pomeriggio di ieri intorno alle 18:30 nel comune di Lastrassigna, dove 2 auto sono andate in fiamme a seguito di un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando di Firenze e un autobotte. Fortunatamente non ci sono stati gravi feriti e gli occupanti dei veicoli sono riusciti a scendere autonomamente. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire in sicurezza le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell'area. Il comune di Montelupo Fiorentino entra ufficialmente nel percorso di valorizzazione della Villa Medicea dell'Ambrogiana, con un ruolo nel tavolo tecnico che accompagnerà le prossime fasi del progetto. La giunta comunale ha approvato lo schema di accordo tra il Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune per la definizione del piano strategico di sviluppo culturale della villa. Un passaggio che consolida il coinvolgimento diretto dell'amministrazione in un progetto considerato centrale per il futuro del territorio. La Misericordia di Empoli inaugura sabato 16 maggio il nuovo centro medico diagnostico in via delle Fiascaie numero 2. La struttura di oltre 1000 metri quadri offrirà visite specialistiche e diagnostica avanzata con tecnologie come TAC e risonanza magnetica dotate di intelligenza artificiale per esami più rapidi e precisi. L'obiettivo è garantire cure accessibili, inclusive e di qualità, con attenzione alla prevenzione e ai più fragili. Previsti anche vantaggi e tariffe agevolate per soci e convenzionati. Si sono conclusi gli incontri di Amici per la Pelle 2025-26 al depuratore a Quarno, il progetto che ha coinvolto circa 200 studenti delle scuole medie del distretto conciario. Le visite, iniziate a marzo in occasione della giornata mondiale dell'acqua, hanno interessato Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Fucecchio. Gli studenti hanno visitato gli impianti e approfondito il tema della depurazione nel ciclo produttivo della pelle, confrontandosi con tecnici e rappresentanti del settore e delle istituzioni locali, imparando il funzionamento del processo e il ruolo della sostenibilità ambientale. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
3: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: 66 Vintage Spot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
4: Io dormo benissimo.
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
7: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
6: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
7: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chievo arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Turam. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio, che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi, leader del mondiale, a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12, dove si segnalano possibili disagi per un incidente in entrata al bivio tra la 12 e il raccordo con la 11 in direzione Genova. In Fipili sul ramo di Livorno, domani 14 maggio in orario 9.20 rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno Porto in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni: per un guasto agli impianti di circolazione nei pressi di Pontassieve, i convogli percorrenti la tratta Firenze-Pontassieve stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. e chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
7: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
8: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
7: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
9: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

0: le 13 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane.
4: Siamo al delitto di Garlasco. Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
5: Antivirus. Il Ministero della Salute ha fatto sapere che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche un cittadino sudafricano a Padova. Il ministero alza però il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati gli ultimi passeggeri, la nave focolaio delle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata.
4: L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Teheran intanto avvisa che, se venisse nuovamente attaccata, potrebbe arricchire le sue scorte di uranio fino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
5: Kate Middleton è in Italia, a Reggio Emilia oggi e domani per una visita privata dedicata a un tema che segue da anni, l'educazione nella prima infanzia. La principessa del Galles visiterà il centro internazionale Loris Malaguzzi per approfondire il metodo educativo. Si tratta di una visita informale che rappresenta il primo viaggio all'estero di Middleton dopo la malattia. La sua ultima missione all'estero in veste di membro della famiglia reale era infatti avvenuta a dicembre 2022.
4: Lo sport e il tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, condividendo il campo anche con Karen Khachanov, avversario del norvegese nel primo quarto di finale di giornata. Oggi in campo invece Luciano Darderi che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro numero 20 del ranking affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Hodar, classe 2006.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
6: 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo.

0: 23, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Vintage.
2: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
3: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
2: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
4: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna in direzione mare, rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Si segnala inoltre che domani 14 maggio in orario 9:20 sul ramo di Livorno per attività di ripristino del ponte in Navicelli rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra Borgo San Lorenzo e Ronte. Convogli percorrenti la tratta Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
7: La protezione civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della giornata della protezione civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei vigili del fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: 66 Vintage.

90. 70, 80, 90 in 3 ore di classici della dance. Vintage Party, la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Vintage.
5: Uffici appena terminati da sistemare?
6: Negozio da inaugurare?
5: Casa ultimata da ripulire?
6: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
5: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
6: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
5: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
7: 66 Vintage.

0: le 14:59.
1: 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sono stati ritrovati e stanno bene la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottechiari, 49 anni, e dei due ragazzi adolescenti non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni in salute, come fa sapere la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative in generale di vita. Altri particolari non verranno resi pubblici.
4: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane.
5: Il delitto di Garlasco: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto anche che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale, intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
4: Antivirus: il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo. La situazione è sotto controllo, ha rassicurato l'assessore. Il Ministero della Salute alza però il livello di allerta per cautela.
5: Teheran sfida Trump. Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saeed Siasharani, per poi sottolineare che se gli USA e Trump commettono un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Intanto Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid.
4: Lo sport, il tennis, tutto pronto al Foro Italico a Roma per il quarto finale degli Internazionali d'Italia, che vede impegnato Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro, numero 20 del ranking, affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Jodar, classe 2006 e testa di serie del seeding. Nel tabellone femminile, Swiatek ha battuto Pegula in due set, ottenendo l'accesso in semifinale.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Eccellenza e Vintage. Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
5: L'energia Elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
6: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
5: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
6: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
5: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 Firenze Scandicci in direzione Roma. In Fipili sul ramo di Livorno per attività di ripristino del ponte in Navicelli, domani 14 maggio in orario 9:20 rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra Borgo San Lorenzo e Ronte. Convogli percorrenti la tratta Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
6: Io dormo benissimo.
5: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
9: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
8: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
9: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
8: Allora vado subito alla Manta.
10: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: messaggio. Spot.
1: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
2: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
1: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
3: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
4: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
3: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
5: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
6: Vintage.
7: Aria di primavera in cucina. È il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici avrà in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
8: 66 Vintage.

0: 666 vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 16:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric. Tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: È stata rintracciata ed è in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Riferisce la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
5: Il delitto di Garlasco, sono 21 in totale, come risulta dagli atti della procura di Pavia. Gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sul caso del delitto e della condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile, ha detto Nordio.
6: Antivirus, oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
5: L'Air Force One con a bordo Donald Trump è atterrato a Pechino intorno alle 19:50 locali. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina, da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Xi riceverà Trump domani alle 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese e area sottoposta a imponenti misure di sicurezza. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Tim Cook di Apple, Kelly Ortberg di Boeing e Jensen Huang di Nvidia.
6: È arrivata in Italia, a Reggio Emilia, la principessa del Galles, Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi, decine di membri dell'ambasciata inglese e della stampa estera. Poi municipio, il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha raccontato alla principessa una breve storia della città, in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
5: Lo sport della Lega Serie A e la prefettura sono al lavoro per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby di Roma. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio, dalle 12:30 alle 12, e contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia, dalle 17 alle 17:30.
6: È tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, 100% vintage,
1: 100 successi immortali, successi

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Viltage.
1: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
2: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
3: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
2: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
3: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili, ma sul ramo di Livorno, domani 14 maggio in orario 9:20 per attività di ripristino del ponte Navicelli rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6 Vintage Spot.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
0: Vintage.
6: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
6: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
5: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
6: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
0: 66

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Derby di Roma, il caos continua. Come riportato da Sky Sport, la Lega Serie A e la prefettura stanno lavorando per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby tra Roma e Lazio. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio dalle 12.30 alle 12. E contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia dalle 17 alle 17.30. Coppa Italia, ormai ci siamo, stasera va in scena la finale. Lazio e Inter si sfideranno nell'ultimo appuntamento di una stagione che può cambiare i giudizi su un'intera annata. Molto di più per Sarri che per Chivo. Sollevare un trofeo per il tecnico toscano significherebbe dare un senso a una stagione complicata, sia nei risultati sia nel morale. Discorso diverso invece per l'allenatore nerazzurro. Lo scudetto è ormai in cassaforte e manca soltanto l'ultimo tassello per completare uno storico double. L'Inter parte favorita, il 3-0 in campionato ha lasciato un segnale forte e c'è anche il fattore Marcus Thuram. Il francese ha superato i problemi muscolari e partirà titolare al fianco di Lautaro Martinez. Buone notizie anche per Sarri. Mattia Zaccagni è recuperato e giocherà dal primo minuto. Fischio d'inizio stasera ore 21. Ora in casa Napoli, la stagione di Romelu Lukaku è finita. Dopo le difficoltose prove di tregua a Castel Volturno con Antonio Conte, l'attaccante è infatti rientrato in Belgio per cercare di recuperare in vista del mondiale. La decisione è stata presa di comune accordo con lo staff medico azzurro, con il club e con lo stesso tecnico pugliese, ritenendo questa scelta come la migliore per le condizioni fisiche di Big Dom, che proprio nella giornata di oggi compie 33 anni. Lukaku si allenerà nel centro d'allenamento della nazionale per cercare di smaltire definitivamente l'infortunio che non gli ha lasciato tregua dall'agosto 2025, una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Di certo non rientrerà a Napoli per le ultime due gare di campionato contro Pisa ed Udine, decisive per blindare la qualificazione Champions, una decisione che sembra anticipare l'addio definitivo al club. Tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner, che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, che in questi minuti sfida Khachanov sul centrale del Foro Italico. In palio un posto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Coder. Se sia lui che Sinner dovessero superare il turno, avremmo due azzurri in semifinale come nel 2025, e il tabellone non vieta di sognare una finale tutta italiana a Roma. Ciclismo, quinta tappa del Giro d'Italia, ancora una frazione piccante in questa prima fase della Corsa Rosa, che ha un nuovo leader dopo la tappa di Cosenza, l'abruzzese Giulio Ciccone. Partenza ancora dalla Calabria, da Praia a Mare, sotto un vero e proprio diluvio. Arriva in leggera salita a Potenza dopo 203 chilometri. E per ora è tutto, a più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
6: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
6: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
6: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.
7: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
8: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro.
9: Chiudimi la porta in faccia.
8: mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
7: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
8: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
7: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Bentrovati con l'informazione regionale. Restano gravi le condizioni del giovane di 23 anni accoltellato nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 maggio in piazza Mercatale a Prato. Si trova ricoverato in prognosi riservata presso la terapia intensiva dell'ospedale Careggi di Firenze e da quanto emerso nelle ultime ore starebbe rispondendo positivamente alle terapie. Due le persone fermate, di cui un minorenne, secondo quanto ricostruito. Il 23enne era appena uscito dal lavoro quando in un locale nella piazza era insieme a due colleghi e sarebbero stati avvicinati dagli aggressori, che prima avrebbero molestato la collega presente e poi avrebbero chiesto soldi al 23enne. Alla sua posizione, uno dei due durante una colluttazione avrebbe inferto il fendente. La donna di Firenze, per la quale nei giorni scorsi sono state attivate in via precauzionale le procedure di sorveglianza sanitaria, si trova presso la propria abitazione. Sta bene, non presenta sintomi ed è in contatto diretto e costante con i servizi sanitari. Così l'assessora regionale alla salute Monia Monni sulla situazione della cittadina residente nel capoluogo toscano in quarantena, dopo essere stata individuata tra i passeggeri di un volo aereo come uno dei quattro contatti italiani di una persona deceduta a causa dell'antivirus. Monni ha spiegato che la donna è sottoposta a monitoraggio quotidiano da parte dell'igiene pubblica dell'ASL Toscana Centro e che alla luce della nuova circolare del Ministero della Salute la sorveglianza terminerà il 5 giugno. In 3 anni sono nate oltre 1000 nuove imprese agricole under 40 in Toscana, più di 300 solo nell'ultimo anno. I dati arrivano da Giovani Imprese Coldiretti Toscana in occasione dell'assemblea regionale. Come spiegato dall'associazione, a pesare resta un saldo demografico profondamente negativo. Nonostante questo, nelle campagne toscane è in corso la più grande transizione generazionale del dopoguerra. Secondo gli ultimi dati sono oltre 3600 i giovani oggi alla guida di imprese agricole che spingono il settore verso la multifunzionalità 5.0. Aziende non più orientate soltanto alla produzione agricola, ma integrate con il territorio, impegnate nell'accoglienza, nella sostenibilità, nel sociale, nella didattica, nei servizi e nelle nuove tecnologie. In occasione della settimana della prevenzione, la Misericordia di Empoli organizza un corso gratuito dedicato alla disostruzione pediatrica. Appuntamento sabato 30 maggio dalle 10 alle 12.30 al centro Empoli in via Sanzio a Empoli. Si tratta di un momento formativo ideato per fornire a genitori, educatori, a tutta la cittadinanza le competenze necessarie per gestire situazioni di emergenza in modo tempestivo ed efficace. Il corso è gratuito, sarà rilasciato un attestato di partecipazione, iscrizioni aperte sul sito della Misericordia di Empoli. E passiamo allo sport. Antonio Candela non dovrebbe restare all'Empoli nella prossima stagione. L'esterno, classe 2000, arrivato a gennaio in azzurro dopo la prima parte di campionato vissuta allo Spezia, è infatti destinato a fare ritorno al club ligure, proprietario del cartellino. Questo però non significa necessariamente addio definitivo. Non è escluso infatti che più avanti Empoli e Spezia possano tornare a parlarsi per cercare eventualmente una nuova soluzione legata al giocatore. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: Hot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage.
4: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
5: Io dormo benissimo.
4: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materasso.

Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Vita

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code in uscita a Prato Ovest in direzione Pisa. Anche in Fipili per traffico intenso code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili ma sul ramo di Livorno, domani 14 maggio in orario 9:20 per attività di ripristino del ponte Navicelli rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione Mare. Città di Firenze, dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina in via Tripoli divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Aria di primavera in cucina, è il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici, avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: Vintage.
4: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
5: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
6: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Eccelsa e Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
3: Qualità.
4: Esperienza.
3: Professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
3: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Bratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
5: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie. Rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
6: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
6: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. E l'opposizione ha spiegato porte aperte per chi vuole pensare all'interesse nazionale. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
7: Dicono che siamo sulla strada giusta, l'abbiamo ricordato molte volte, che in questi anni il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è cresciuto più di quello della media nazionale, l'occupazione al sud è cresciuta più di quanto crescesse a livello nazionale, 500.000 di persone al sud hanno trovato un lavoro in questi 3 anni e mezzo dall'inizio del mandato di questo governo. E io credo che sia importante, perché questi dati dimostrano banalmente che quando lo Stato crea condizioni favorevoli, il Sud risponde con energia e con capacità.
5: Un drone è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Naqoura, in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Nel frattempo Teheran sfida Trump. Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saed Siajarani. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
6: Antivirus, il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia come quella del Covid, lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 non è cambiato molto, la carenza di personale è ancora in modo significativo importante e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
5: Momenti di paura oggi pomeriggio nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini di Genova, dove è scattato un allarme bomba. La polizia e gli artificieri, dopo aver fatto evacuare alunni e docenti, hanno ritrovato una sostanza chimica altamente esplosiva. A far scattare l'allarme sarebbe stato dell'acido pirico nel laboratorio di chimica della scuola. Secondo le prime indiscrezioni, l'acido, pericoloso in forma secca, risalirebbe al 1940. Il materiale sarebbe stato ritrovato nel corso di alcuni lavori di manutenzione.
6: Il sottosegretario all'economia Federico Freni, in quota Lega, si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. Lo riporta Repubblica e la conferma arriva da fonti di governo. Sono decisioni sue, ha commentato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. La nomina di Freni era prevista ad un ordine del giorno di un consiglio dei ministri di fine gennaio, ma poi non se ne fece nulla. Sul suo nome ha sempre pesato la contrarietà di Forza Italia. Il 9 marzo è scaduto invece il mandato settennale del presidente della Consob, Paolo Savona.
5: Il tennis, Lorenzo Musetti non giocherà il Roland Garros, secondo slam della stagione che si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Il tennista toscano si è trovato costretto a saltare uno degli appuntamenti più attesi della stagione a causa di un problema fisico apparso già evidente agli internazionali d'Italia. Lo stesso 24enne ha spiegato su Instagram che si tratta di una lesione al retto femorale che lo costringerà ad alcune settimane di riposo. Con la rinuncia al Roland Garros, Musetti rischia di uscire dalla top 15.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, 100 per cento vintage, 100 successi immortali,

0: tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.
1: 66 Vintage Spot.
2: Aria di primavera in cucina, è il momento giusto! Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera! Sconto top dress e colonna bucato in omaggio! Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi! Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici, avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense! Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura! Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
1: Vintage.
3: Rimanda, rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
4: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
5: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
4: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
1: Vintage.
6: Qualità.
7: Esperienza.
6: Professionalità.
7: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
8: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
7: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
8: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
7: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
1: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni e code in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Passiamo sulle raccordo Siena Firenze, anche qui code a tratti per traffico intenso tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Città di Firenze, dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina in via Tripoli, divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
4: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
5: Uffici appena terminati da sistemare?
6: Negozio da inaugurare?
5: Casa ultimata da ripulire?
6: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
5: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
6: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
5: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Coppa Italia, tutto in una notte. Stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chievo cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Il 3-0 nerazzurro di sabato in campionato non conta. A Roma si parte alla pari. Sarri recupera Zaccagni, tornano anche Nuno, Tavares e Taylor. Chievo conferma Martinez in porta al posto di Sommer. Al centrocampo Çalhanoğlu out, Sucic è in vantaggio su Mkhitaryan. Turam si è allenato in gruppo, l'allarme è rientrato. Partirà a titolare accanto a Lautaro Martinez. Più Esposito recuperato, non è al 100%, ma andrà comunque in panchina. Torniamo ora sul caso Derby, che sta diventando una saga. La Lega Serie A sta proponendo un'ipotesi alternativa allo slittamento di Roma-Lazio e delle altre quattro gare delle squadre in corsa Champions, ovvero Napoli, Milan, Juventus e Como. Ovvero anticipare la stracittadina alle 12, possibilmente posticipando la finale degli internazionali di tennis, al momento prevista per le 17. Una soluzione che non sembra di facile attuazione. Al momento sarebbero in corso contatti con la prefettura di Roma e con i responsabili del tennis, ma ancora non c'è un accordo. La conferma arriva dal presidente della Lega Serie A, Simonelli, al termine dell'assemblea dei club che si è svolta al CONI. Aspettiamo una risposta dal Ministero degli Interni entro sera, ha detto, altrimenti andremo al TAR. Il tennis non si arresta, la slavina di cattive notizie per Lorenzo Musetti. L'ex numero 5 al mondo ha annunciato oggi che salterà sia il torneo di Amburgo che il Roland Garros. Ancora un infortunio, quello per il quale lamentava dolore durante gli internazionali e che ne ha pregiudicato lo svolgimento. Stavolta a fermarlo è una lesione al retto femorale della gamba sinistra che lo costringerà all'ennesimo stop. La comunicazione è arrivata via Instagram. È una notizia che mi pesa enormemente. Dovrò riposare per alcune settimane, le parole dell'azzurro. E mentre sul centrale del Foro Italico riparte la sfida tra Casper Ruud e Karen Khachanov, dopo oltre due ore di pausa per la pioggia, gli occhi sono puntati sull'altro quarto di finale in programma questa sera. Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Zverev, va a caccia della sua prima semifinale della carriera agli internazionali d'Italia, di fronte il talento spagnolo Rafael Jodar. Ciclismo, lo spagnolo Igor Arrieta taglia per primo il traguardo a Potenza e vince la tappa numero 5 del Giro d'Italia 2026 dopo un finale irreale. E il portoghese Eulalio sfila la maglia da leader a Ciccone in una tappa molto lunga e condizionata dalla pioggia, caduta fortissima già dalla partenza di Praia a Mare. Domani la Pestum Napoli, disegnata per i velocisti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Sei sei vintage, spot.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
5: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
6: Io dormo benissimo!
5: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
9: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
8: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
9: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
8: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
9: Allora vado subito alla Manta.
10: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221, agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 18:58.
1: 66 Vintage. 66
2: Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Restano gravi le condizioni del giovane di 23 anni accoltellato nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 maggio in piazza Mercatale a Prato. Si trova ricoverato in prognosi riservata presso la terapia intensiva dell'ospedale Careggi di Firenze e da quanto emerso nelle ultime ore starebbe rispondendo positivamente alle terapie. Due le persone fermate, di cui un minorenne. Sono 9 i sanitari indagati nell'inchiesta sulla morte di un bambino di 5 anni deceduto tra l'8 e il 9 maggio scorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La procura di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati medici e infermieri in servizio al pronto soccorso al momento dei fatti, con le ipotesi di cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario. Sabato sarà conferito l'incarico per l'autopsia che verrà eseguita presso l'Istituto di Medicina Legale di Firenze per chiarire le cause della morte. Una città in fermento, tutto pronto per la 21esima edizione della manifestazione Ludicomics. Due giorni fantastici, sabato 16 e domenica 17 maggio, all'insegna del gioco a 360 gradi, del videogioco, del fumetto, dell'illustrazione, del fantasy e molto altro. Ludicomics 2026 si svilupperà in più aree tematiche distribuite nel centro cittadino. Piazza Guido Guerra e il Palazzo delle Esposizioni accoglieranno mostre, stand, aree dedicate al fumetto, al gioco, al videogioco, oltre a tornei, attività e spazi espositivi. La donna di Firenze, per la quale nei giorni scorsi sono state attivate in via precauzionale le procedure di sorveglianza sanitaria, si trova presso la propria abitazione, sta bene, non presenta sintomi ed è in contatto diretto e costante con i servizi sanitari. Così l'assessora regionale alla salute Monia Monni sulla situazione della cittadina residente nel capoluogo toscano in quarantena, dopo essere stata individuata tra i passeggeri di un volo aereo come uno dei 4 contatti italiani di una persona deceduta a causa dell'antivirus. L'Università di Siena si congratula con la dottoressa Elisabetta Magnanti, laureata dell'Ateneo e oggi ricercatrice al Trinity College di Dublino, per la scoperta presso la Biblioteca Nazionale di Roma di un manoscritto del IX secolo contenente il celebre inno di Cædmon all'interno della Historia Ecclesiastica di Beda. L'eccezionale ritrovamento filologico porta la firma anche della brillante studiosa formatasi a Siena, il cui percorso accademico affonda le solide radici nell'Università di Siena. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.

0: Buonasera dalla redazione.
1: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
0: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
1: L'antivirus non è mutato ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato all'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano dove si trova adesso l'uomo.
0: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
1: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
0: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
3: '80, '90, 100 100% vintage. 100 successi immortali. Successi immortali. Tu sei vintage.

0: Vintage Spot.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon mercoledì 13 maggio con il GR delle buone notizie. Nuovo tributo a Silvio Berlusconi a 3 anni dalla sua scomparsa. Dopo l'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa, anche Portofino dedica un luogo simbolo al cavaliere. L'amministrazione comunale ha inaugurato la nuova passeggiata a Silvio Berlusconi, un suggestivo percorso immerso nel verde all'interno del parco di Castello Brown. Il sentiero, che parte dal molo Umberto I, era uno dei preferiti dell'ex premier durante i soggiorni liguri per raggiungere Villa dell'Olivetta, storica residenza della famiglia. Dopo anni dominati da discipline sportive più lente e introspettive come yoga e pilates e da allenamenti personalizzati esplosi nel post-covid, nelle palestre di tutto il mondo sta tornando grande protagonista la musica, e lo fa con un'energia tutta nuova grazie al boom della dance fit, l'allenamento che unisce fitness e ballo in un mix esplosivo di ritmi globali. Il fenomeno è arrivato anche in Italia con il Dance Fit Festival 2026, una vera maratona di allenamento a suon di musica che ha portato a Roma star internazionali del settore. Fino al 17 maggio torna Villa Aperta in Brianza la manifestazione che per 2 weekend apre al pubblico dimore storiche, ville nobiliari e luoghi d'arte tra le province di Monza e Brianza, Milano, Como e Lecco. Edizione 2026 coinvolge 48 siti distribuiti in 35 comuni e propone un calendario di iniziative dedicate a cultura, famiglie e percorsi nel territorio. Tra le protagoniste c'è Villa Cusani Traversi Antona Tittoni Adesio, scelta come simbolo della manifestazione grazie al parco romantico e agli ambienti legati a Piermarini e Palagi. Avrebbe compiuto 94 anni in questi giorni Valentino Galavani, il più grande couturier italiano, scomparso nel gennaio scorso, e ha lasciato un segno indelebile nell'Olimpo della moda. La notizia dell'emissione di una moneta celebrativa a lui dedicata ha fatto il giro del mondo e riscosso ampio applauso. Realizzata dall'Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato in 2 versioni, d'oro e d'argento, verrà emessa nel corso di questo 2026. La moneta, si legge nella nota della Fondazione Galavani, rende omaggio a una figura simbolo dell'eccellenza italiana, protagonista assoluto della storia della moda internazionale grazie a una visione creativa che ha saputo coniugare eleganza, bellezza e straordinaria maestria artigianale. È tutto il GR delle buone notizie, vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Roma invece, per materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra Incisareggello e Valdarno. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili si ricorda che domani 14 maggio, per attività di ripristino del ponte in Navicelli sul ramo di Livorno, in orario 9:20 rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Città di Firenze, dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina, in via Tripoli, divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
6: Aria di primavera in cucina. È il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici, avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te. Su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: Vintage.
7: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
8: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
7: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
9: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
4: Aria di primavera in cucina. È il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: Vintage.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Restano gravi le condizioni del giovane di 23 anni accoltellato nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 maggio in piazza Mercatale a Prato. Si trova ricoverato in prognosi riservata presso la terapia intensiva dell'ospedale Careggi di Firenze e, da quanto emerso nelle ultime ore, starebbe rispondendo positivamente alle terapie. Due le persone fermate, di cui un minorenne. Sono 9 i sanitari indagati nell'inchiesta sulla morte di un bambino di 5 anni deceduto tra l'8 e il 9 maggio scorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La procura di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati medici e infermieri in servizio al pronto soccorso al momento dei fatti, con le ipotesi di cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario. Sabato sarà conferito l'incarico per l'autopsia, che verrà eseguita presso l'Istituto di Medicina Legale di Firenze per chiarire le cause della morte. Una città in fermento, tutto pronto per la 21esima edizione della manifestazione Ludicomics. Due giorni fantastici, sabato 16 e domenica 17 maggio, all'insegna del gioco a 360 gradi, del videogioco, del fumetto, dell'illustrazione, del fantasy e molto altro. Ludicomics 2026 si svilupperà in più aree tematiche distribuite nel centro cittadino. Piazza Guido Guerra e il Palazzo delle Esposizioni accoglieranno mostre, stand, aree dedicate al fumetto, al gioco, al videogioco, oltre a tornei, attività e spazi espositivi. La donna di Firenze, per la quale nei giorni scorsi sono state attivate in via precauzionale le procedure di sorveglianza sanitaria, si trova presso la propria abitazione, sta bene, non presenta sintomi ed è in contatto diretto e costante con i servizi sanitari. Così l'assessora regionale alla salute Monia Monni sulla situazione della cittadina residente nel capoluogo toscano in quarantena, dopo essere stata individuata tra i passeggeri di un volo aereo come uno dei 4 contatti italiani di una persona deceduta a causa dell'antivirus. L'Università di Siena si congratula con la dottoressa Elisabetta Magnanti, laureata dell'Ateneo e oggi ricercatrice al Trinity College di Dublino, per la scoperta presso la Biblioteca Nazionale di Roma di un manoscritto del IX secolo contenente il celebre inno di Cædmon all'interno della Historia Ecclesiastica di Beda. L'eccezionale ritrovamento filologico porta la firma anche della brillante studiosa formatasi a Siena, il cui percorso accademico affonda le solide radici nell'Università di Siena. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
1: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
2: Qualità.
3: Esperienza.
2: Professionalità.
3: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
2: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
2: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
2: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
1: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
2: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
4: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage. Suona così. I take you just the way you are. Suona così. Don't come easy. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
2: I feel it in my finger.
1: Se è un grande successo del passato,
0: suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
12: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
14: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
15: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Si segnala inoltre che a causa di lavori stanotte in orario 22:06 rimarrà chiusa la 1 panoramica nel tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione Bologna. In Fipili si ricorda che domani 14 maggio per attività di ripristino del ponte in navicelli sul ramo di Livorno in orario 9:20 rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Città di Firenze dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina in via Tripoli divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 6-6 Vintage Spot.
16: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle ore 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
17: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
18: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
17: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
19: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
20: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
19: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
20: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: dalle 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

66 Vintage 70, 80 e 90.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Restano gravi le condizioni del giovane di 23 anni accoltellato nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 maggio in piazza Mercatale a Prato. Si trova ricoverato in prognosi riservata presso la terapia intensiva dell'ospedale Careggi di Firenze e da quanto è emerso nelle ultime ore starebbe rispondendo positivamente alle terapie. Due le persone fermate, di cui un minorenne. Sono 9 i sanitari indagati nell'inchiesta sulla morte di un bambino di 5 anni deceduto tra l'8 e il 9 maggio scorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La procura di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati medici e infermieri in servizio al pronto soccorso al momento dei fatti, con le ipotesi di cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario. Sabato sarà conferito l'incarico per l'autopsia che verrà eseguita presso l'Istituto di Medicina Legale di Firenze per chiarire le cause della morte. Una città in fermento, tutto pronto per la 21esima edizione della manifestazione Ludicomics. Due giorni fantastici, sabato 16 e domenica 17 maggio, all'insegna del gioco a 360 gradi, del videogioco, del fumetto, dell'illustrazione, del fantasy e molto altro. Ludicomics 2026 si svilupperà in più aree tematiche distribuite nel centro cittadino. Piazza Guido Guerra e il Palazzo delle Esposizioni accoglieranno mostre, stand, aree dedicate al fumetto, al gioco, al videogioco, oltre a tornei, attività e spazi espositivi. La donna di Firenze, per la quale nei giorni scorsi sono state attivate in via precauzionale le procedure di sorveglianza sanitaria, si trova presso la propria abitazione, sta bene, non presenta sintomi ed è in contatto diretto e costante con i servizi sanitari. Così l'assessora regionale alla salute Monia Monni sulla situazione della cittadina residente nel capoluogo toscano in quarantena dopo essere stata individuata tra i passeggeri di un volo aereo come uno dei 4 contatti italiani di una persona deceduta a causa dell'antivirus. L'Università di Siena si congratula con la dottoressa Elisabetta Magnanti, laureata dell'Ateneo e oggi ricercatrice al Trinity College di Dublino, per la scoperta presso la Biblioteca Nazionale di Roma di un manoscritto del IX secolo contenente il celebre inno di Cædmon all'interno della Historia Ecclesiastica di Beda. L'eccezionale ritrovamento filologico porta la firma anche della brillante studiosa formatasi a Siena, il cui percorso accademico affonda le solide radici nell'Università di Siena. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su goodnews.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: La Premier Meloni è tornata nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
9: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
7: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
8: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice il CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo.
7: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
8: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui saranno perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
7: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
8: È tutto, grazie per averci seguito.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali. Successi.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 21 e 57 minuti.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
8: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
9: 100 successi immortali.

0: Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a superstar leaping through the sky
1: like a tiger defying the law. 66 Vintage.
0: Suona così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato,
0: suona su Radio 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 22 e 57 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
8: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
6: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
7: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano dove si trova adesso l'uomo.
6: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
7: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui saranno perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
6: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
7: È tutto, grazie per averci seguito.
3: 66 Vintage.

Tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: notte e 56 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 2:00.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.